0: Salomon.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.